Per ufficio de cantore scossa maravigliosa. Carai, che contarle al mondo che in casa non sia una rosa. O che vino dell'Oriente una nueva mariposa. O che Dio, la verdad, vive nel